U izvedbi Dua del Valle čuli smo tri preludija, Allegro ben ritmato e deciso, Andante con moto e poco rubato i Allegro ben ritmato e deciso Georgia Gershwina u obradi Luisa i Victora del Vallea. Slijedi Scaramouche, opus 165b, Dariusa Mioa.